Guarda come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: lahko prisluhnete na naši spletni strani v oddaji Jazz in jaz, sicer pa vabljeni na festival sodobne glasbe v Medano.
1: Vivaldija e pietra, tetri, a fronte bassa. La gente ha incrociato le mani sul petto. Come? Perché? Muori o torna indietro.

quasi crudo lo spaghetto, col pecorino e il pepe quanta basta, e l'acqua di cottura della pasta. Poi è tutta una questione di mestiere, ci sta chi dice che si chiama amore, quel modo da girare la 30.

Nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba gialla, lì venne Sally con un